0: Curchi.
1: Ascolta, cervellone, dammi dietro il telefono che mi serve, che devo guardare un video su TikTok. Come no? Dammelo qua! Non posso fare diversamente. Io devo vedere il video, ancora uno. Poi, se non l'hai capito, che ti spacco la faccia. Io sono dipendente dal telefono. Dammi il telefono!